Chobananba, xiang la yi ma kan jin zuo ye dong yi le yi, da wo wu ge jin dong xi ba di jie dong jin yin. Le yi di na zhubo jiang zuo ye, pa yo jiong da zong, si ca zhong zuo nang yo bi, pa ma pen qi do zhubo zhomo cong ma la pa jin yin si, niang de jin yin guo.

Chobananba, xiang la yi ma kan jing zuo ye dong yi le yi, da wo wu ge jing dong xi ba di jie dong jing yin. Le yi di na zhu bo jiang zuo ye, pa yo jiong da zong, si ca zhong zuo nang yo bi, pa ma pen qi do zhu bo zhu mo cong ma la pa jing yin si, niang de jing yin guo.